0: Este es el recuerdo del recuerdo, porque puedes acordarte de ese momento en el cual esta coctelera musical era todo un éxito, o te puedes acordar de esas canciones que escuchas en trocitos, pues sea de una manera u otra, vamos a disfrutarlo. Francesco Napoli, balla.
1: È una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare che sarà,